0: la voix des sans voix. Radio Moto.
1: 102 FM.
2: Esungulu hino sikale tawane kopek lwanzo.
3: Abana memba boshebe kopek lwanzo balino butochi bwerileta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo naho shihoshi oho bali omula bere Airtel Money ne Mpesa.
2: Mwase mukolesa ye egishe digitale ye kopek lwanzo eribika nerihe lubwere erilabire simu.
3: Eritse mari yenyu nerietu.
2: E kopek lwanzo ikawanika okobatimo maembe oko numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
3: Hau mane kopek lwanzo akagala omobuguma
4: endabiye shongolo yeah sikala biba.